0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend.
1: Poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: All the Weekend.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blasero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: chimbala de este lado.
1: El Quita,
0: DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito.
2: Final de la jornada, Wilton en Santiago.
3: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
4: Stiamo trasmettendo Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

www.radiogold.tv.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Radio Gol. Previsioni meteo.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: nostalgia. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:46. Il santo del giorno è Sant'Antonio di Padova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 giugno del 1946 Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno che aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1971 il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam. Nel 1983 la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquista un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, diventa il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Nel 1981 a Vermicino, in provincia di Roma, a seguito della caduta in un pozzo artesiano situato in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati e dopo 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio, muore Alfredino Rampi. Il dramma fu seguito tramite una diretta televisiva non stop lunga 18 ore a reti Rai unificate. E nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 giugno del 1956 il Real Madrid si impone per 4-3 sulla squadra francese Stade Reims, vincendo la prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 giugno del 1989 Zucchero rilascia il disco Oro, Incenso e Birra. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni debutta in radio. E nel 1994 Laura Pausini pubblica il singolo Gente. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni il cantante e chitarrista italiano Michele Zarrillo. Stesso numero di candeline per la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Maria Latella. Compie 45 anni l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini irlandesi e italiane Chris Evans. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare.

0: Radio Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
0: Gold.
3: Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della Birra. Venerdì 12, dalle ore 18, apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17, inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump.
3: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
4: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
3: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingoni hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
4: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
3: Il calcio mondiale 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Alta pressione di stampo africano in deciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona

0: Giornata da Federico Brescia.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista, evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold. Gold. Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dance with me one more time.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hold Pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
2: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
0: Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold.
4: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gen. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
3: Gold.
5: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085.
3: Gold.
5: Venerdì 19 giugno alle ore 18:30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista, evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: C'è un testo comune, Iran, Stati Uniti, voci dal Pakistan sulla firma domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale a distanza, poi verrà annunciato il memorandum d'intesa che è stato firmato da entrambe le parti. Così Araghchi in un'intervista alla televisione di Stato. Poi, concludendo, si è detto molto fiducioso.
3: Il presidente Trump su Truth in merito al blitz fatto in Venezuela scrive: su mio ordine il comando sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Nino Guerrero, il famigerato leader del Trenne de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta. Il Tegun aggiunge che prima del suo ritorno in carica Joe Biden aveva spalancato il confine americano meridionale a milioni di criminali clandestini, permettendo a questo esercito straniero di stuprare, mutilare e assassinare cittadini americani in totale impunità.
4: Tre uomini hanno fatto irruzione in una banca di Sassuolo mascherati da personaggi di Breaking Bad. Le maschere in lattice indossate dai tre di 42, 63, 67 anni servivano a renderli irriconoscibili agli occhi delle telecamere della banca. I tre malviventi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso, hanno tutti i precedenti e sono stati arrestati in flagranza di reato.
3: Oggi è in programma uno sciopero degli aerei che riguarda principalmente la compagnia aerea EasyJet e alcuni aeroporti italiani come Milano Linate e Verona, come conferma il Ministero dei Trasporti. Disagi dunque per i viaggiatori, anche se l'ENAC ha comunicato una lista dei voli garantiti durante le proteste che avranno vari orari e andranno avanti per l'intera giornata.
4: Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridimensionare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
3: Siamo allo sport, il tennis. Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, col punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Per quanto riguarda i motori, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna di Formula 1 vola sul giro secco la McLaren. Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1:15.426, più veloce di soli 9 millesimi rispetto a George Russell su Mercedes, di 57 rispetto al suo compagno di squadra Oscar Piastri. Più staccati Leclerc quarto e Antonelli qui.

0: appuntamento con una sola sessione all'attivo.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

0: penna e ridi.
1: Questa è Radio God.
2: Benvenuti.
1: Radio God. Radio God.

0: cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold.
0: Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility.it.
0: Gold.
1: Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare!
4: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti tranne te!
3: Cosa?
4: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
3: Ok, rap

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Let's get it started in here.

0: Dopo pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Gold.
3: Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
2: Gold.
4: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
3: Intanto l'esercito israeliano ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano del sud di abbandonare le case. I militari di Israele hanno ordinato di lasciare immediatamente le loro abitazioni e di spostarsi il più velocemente a nord del fiume Zanani. L'ordine d'evacuazione immediato di una vasta area del sud del Libano è stato riferito dalla televisione Al Jazeera.
4: L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore sia politico sia concreto, con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'UE.
3: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
4: Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota.
3: Dopo il Messico a Toronto e Los Angeles sono andate in scena la seconda e la terza cerimonia d'apertura di questo mondiale 2026. Dopo la festa però il calcio giocato nel gruppo B, l'esordio del Canada, paese ospitante, inizia con un pari e 1-1 contro la Bosnia. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi invece in campo Stati Uniti e Paraguay, finita 4-1.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce.

Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347 5309 982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dopo pubblicità. Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold.
1: Gold.
0: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
1: Gold.
0: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
3: Gold. Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
3: Gold.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Gold.
4: Un grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
1: La Svizzera si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione e potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera in vigore dal 2002, una modifica costituzionale che per il ministro della giustizia rischierebbe di provocare una sorta di Brexit Svizzera, isolando la Confederazione da Bruxelles.
0: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e a un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Per tutti e 6 gli indagati l'accusa di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
1: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, usata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine, svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
0: Sull'isola d'Elba, 2 giovani in vacanza sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente tra uno scooter e una vettura, 2 i feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani deceduti erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. Uno è morto sul colpo, l'altro poco dopo. Cause dinamica dell'incidente ora sono al vaglio dei carabinieri.
1: Veniamo allo sport. La situazione tecnica in casa Milan tarda a delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Se da un lato i giallorossi devono risolvere la grana delle plusvalenze entro il 30 giugno, dall'altro il neo DS D'Amico si è messo subito al lavoro per accontentare le richieste di mercato di Giampiero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood, ma l'alternativa porta proprio in casa rossonera e a Christian Pulisic.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Buona la prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del mondiale hanno battuto Los Angeles e il Paraguay per 4-1. La partita inaugurale in Canada regala invece un punto ai padroni di casa, che pareggiano 1-1 a Toronto nel girone B. Chance in avvio per Memic, che calcia alto, enorme l'occasione sprecata dallo juventino David. Al 21esimo lo punisce Lukic, che di testa sfrutta l'assist di Kolasinac. Poi il pareggio per i canadesi a 10 minuti dalla fine grazie al neo entrato Larin. Oggi in campo Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. Dopo l'ufficializzazione del divorzio con Comolli e l'arrivo di Giovanni Carnevali, la Juventus lavora sul mercato per provare a dare la migliore squadra a Luciano Spalletti. Fatti i nomi del Dibu Martinez in porta e di Sorloth in attacco, il volto nuovo per la Juventus di Carnevali potrebbe essere Davide Frattesi. Il centrocampista in uscita all'Inter, l'ex addire del Sassuolo, lo conosce bene, avendolo lanciato proprio quando era in nero-verde. La trattativa potrebbe essere avviata già nelle prossime ore. E tennis, Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, dopo 2 ore e mezza di gioco. Oggi in Germania si partirà alle 12 con la prosecuzione di Shelton Shimabukuro, con lo statunitense che ha perso il primo set. Chi vince affronterà poi in semifinale Jiří Lehecka. Fritz invece sfiderà Sasha Bublik. Si gioca anche in Olanda con la giornata che inizia con le semifinali femminili, poi spazio al maschile con la conclusione di Medvedev Cilic. Nella parte bassa invece Alex De Minaur se la vedrà con il francese Mannarino. Infine le semifinali al WTA 500 del Queens. La palla a nuoto, la Prodecco battendo l'Olympiakos 19.

0: 19-13 nella semifinale di Champions League e si è regalata la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Oggi a Malta la squadra di Sandro Sukno dovrà superare il Barceloneta per alzare il trofeo per la 12ª volta. Le parole del tecnico della Prorecco.
1: Credo con la nuova sangue, voglia e fame che cerchiamo di e riusciamo di portare un'altra partita che ci serve di alto livello per vincere la Coppa dei Campioni, che è il nostro sogno.
0: Dopo le emozioni della gara 1 della finale scudetto, Olimpia Milano e Reyer Venezia tornano in campo per la seconda sfida della serie che determinerà la squadra campione d'Italia nel massimo campionato di basket. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 dopo il 180 con cui hanno chiuso gara 1 e contando di sfruttare il fattore campo in un forum d'assago in cui non hanno mai perso in questi playoff. La Reyer Venezia però è un osso duro e non ha niente da perdere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascolto pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikamp. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold. Gold. Se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
2: Che farà adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. A tutti e 6 gli indagati l'accusa è peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
1: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cifake.com utilizzata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine è svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito, sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
0: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa dal principio, il testo potrebbe già essere pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tre nodi ancora da sciogliere però ci sono: la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
1: Il Dipartimento della Giustizia americana ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
0: Il tennis, ancora presenze abbastanza limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana. Con Jasmine Paolini, che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop prima di Wimbledon, Jannik Sinner, che ha tolto Halle dalla sua programmazione, l'accoppiata Lorenzo Musetti, Luciano Darderi ormai lontana dal Queens, e senza rivangare ulteriori vicende legate alla classifica, di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi. Si tratta di Flavio Cobolli. Il finalista del Roland Garros parteciperà all'ATP 500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold Pubblicità. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
2: Gold.
3: Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homeware e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold.
1: Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
4: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
5: Quale grande mai?
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
1: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
1: Gold.
0: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
3: L'amica della famiglia Di Vita, che è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina, avrebbe nascosto che Antonella voleva divorziare dal marito Gianni Di Vita. Riporta il Corriere della Sera, al quale spiega che in diversi messaggi la vittima avrebbe confidato all'amica dei problemi con il marito e le avrebbe chiesto di aiutarla a trovare un avvocato divorzista. Tuttavia la donna avrebbe negato di essere a conoscenza dei dissidi della coppia.
4: Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto i due ragazzi e poi si è data alla fuga. I giovani camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona.
3: Professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel Modenese, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Lo riporta la Gazzetta di Modena. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione in una classe prima del professionale. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. L'aggressione ripresa in un video.
4: Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, è tornato a parlare del nucleare, intervenendo al forum di Masseria 2026. La scelta politica, ha detto, è per il paese, per il futuro. Il ministro ha poi spiegato che c'è necessità di integrare i sistemi di produzione di energia che sono molto dipendenti dall'estero. Poi ha precisato che il disegno

0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
1: Alta pressione di stampo africano in deciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: Sud Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Gold Weekend.
11: Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Gold Weekend.
1: Rosa, Dan fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Associazione Ciolla Bike dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Old Pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Gold.
3: Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
2: Gold.
4: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in apertura. Il premier pakistano Shehbaz Sharif afferma che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana.
1: Delitto di Garlasco. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con una misura alternativa al carcere.
2: Passiamo alla politica. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Il giorno della nascita ufficiale è arrivato. Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo la rottura con la Lega, prende forma a Roma con l'assemblea costituente ospitata all'auditorium della Conciliazione. E l'ex generale si presenta all'Assise con queste parole: in Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo.
1: Domani i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi in un referendum popolare sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa è stata promossa dall'Unione Democratica di Centro, partito di destra conservatore, e chiede di inserire nella Costituzione svizzera un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti per contenere l'immigrazione e rallentare la crescita della popolazione. Ad oggi in Svizzera si contano 9,1 milioni di abitanti.
2: Papa Leone XIV è rientrato in Italia al termine del viaggio apostolico in Spagna. Subito al lavoro, il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzando l'impegno della Chiesa nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili a livello mondiale. Lo prevede un rescritto firmato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede.
1: Il calcio per i mondiali: scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile-Marocco e alle 3 ora italiana Haiti-Scozia. Esordio vincente intanto per gli Stati Uniti, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Donald Trump ha disertato il debutto della sua nazionale. Hollywood sugli spalti per la prima, da Tom Cruise a Paris Hilton, Jamie Foxx e Brad Pitt, tutti sugli spalti dello stadio di Inglewood, a sud di Las Vegas. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia: con 64 squadre forse si qualificherebbe ira della FIGC.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il debutto di Stati Uniti e Canada ieri, il Mondiale 2026 prosegue oggi con l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti, che apre contro il Marocco la propria avventura al MetLife Stadium del New Jersey, in una sfida valida per il gruppo C. L'unico precedente tra le due nazionali si è giocato in amichevole nel marzo 2023 a Tangeri e vide la vittoria del Marocco per 2-1. Ancora assente Neymar, in attacco per i verde oro dovrebbero esserci Vinicius e Dacuña. In Serie B prosegue il valzer delle panchine con la Cremonese che ha confermato Giampaolo. Antonio Calabro riparte invece dal Padova con un contratto fino al 2028. La Fiorentina saluta Galloppa, pronto a iniziare la sua avventura al Modena. Il Verona valuta il ritorno di Marco Baroni in panchina, c'è stato un incontro positivo. Intanto il DS Sogliano rinnova per 3 anni e Gabriele Cioffi è pronto per firmare con la Calarrese. Il tennis: ancora presenze limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana, con Jasmine Paolini che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop prima di Wimbledon, Jannik Sinner che ha tolto Halle dalla sua programmazione, l'accoppiata Musetti-Darderi ormai lontana dal Queens. Di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi ed è Flavio Cobolli. Il finalista del Roland Garros partecipa

sarà la TP500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno. Vediamo la Superbike. Nicolò Bulega continua ad andare fortissimo e conquista la pole position col nuovo record della pista nella Super Pole di Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lous. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. Settimo Bassani, ottavo Locatelli. Alle 15.30 in programma gara 1. Il basket in chiusura, al possibile ritorno di Sasha Georgievic sulla panchina della Virtus Bologna è durato poco. Ieri sera infatti la notizia ufficiale che l'allenatore serbo ha firmato con il Başakşehir di Istanbul, club che parteciperà nella prossima stagione all'Eurocup. I contatti c'erano stati ed erano stati anche intensi, ma alla fine Georgievic ha scelto la Turchia. A questo punto, per trovare un successore all'interregno di Nenad Yakovlievic, la Virtus dovrà guardare altrove. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Control the Weekend. Selezione musicale non-stop.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Gold Weekend.
1: Ciao, sono Marco e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica, a me piace studiare. Mio papà mi

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 19 giugno alle ore 18:30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista, evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
3: Ma se dovessimo spiegare.
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: kkmobility.it. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

a me viene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

0: Radio Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Una fonte di alto livello ha dichiarato dall'Arabia che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. All'Arabia aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. In questi minuti è intervenuto anche il primo ministro del Pakistan, Sharif, secondo cui Stati Uniti e Iran hanno concordato un quadro di riferimento per un accordo di pace che porrebbe fine al conflitto in Medio Oriente in corso da mesi.
3: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate e stamattina il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, dopo l'ok di ieri della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco nel 2007.
4: 3 alpinisti sono morti precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. I 3 uomini sarebbero precipitati per circa 400 metri mentre, nella giornata di ieri, affrontavano la cima a quota 4061 metri. A dare l'allarme quando si è accorto che non rientravano è stato il gestore del rifugio Chabod. I corpi dei 3 alpinisti sono stati poi individuati a 3600 metri di quota, recuperati e trasferiti all'obitorio di Aosta.
3: È stato condannato all'ergastolo Silvestro Impellizzeri, l'uomo reputato colpevole per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie Mariella Marino. La vittima di 56 anni è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con 3 colpi di pistola in strada a Troina nell'Ennese. La vittima, dopo la fine della relazione con il marito, era tornata a vivere con la madre, una decisione mai accettata dall'uomo che poco dopo l'aggressione mortale in strada era stato fermato dai carabinieri.

0: Radio Gold Pubblicità. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KKMobility.it. Gold. Venerdì 19 giugno alle ore 18:30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold. Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Etna, non ci sta nessun problema. Versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me. Bevo

0: Gold Pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
4: Ma se dovessimo spiegare...
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando ai colloqui, si sta preparando per la firma elettronica, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente ad Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei si terranno a partire dalla 4 luglio a Teheran.
3: Sempre in Medio Oriente, le IDF hanno emanato un ordine di sgombero per altri 4 villaggi del sud del Libano in vista di attacchi aerei contro Hezbollah. La popolazione deve spostarsi a nord del fiume Zarani, come è stato chiesto in mattinata agli abitanti di altri 20 centri abitati. Colpiti oltre 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Un soldato libanese è stato gravemente ferito da un drone israeliano, ha annunciato l'esercito di Beirut. Stimati in 20 miliardi di dollari i danni all'economia del Libano, volume quasi dimezzato.
4: Ora la politica. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Lo ha detto Roberto Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futura Nazionale con un discorso durato circa un'ora. Il generale, ex leghista, ha inaugurato quello che di fatto è il primo evento nazionale del suo partito che dovrebbe mettere le basi per la campagna in vista delle prossime elezioni politiche. Poco meno di 2000 persone, tra delegati e ospiti, hanno preso parte all'assemblea arrivando a Roma da diverse regioni.
3: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro coetaneo è ferito. I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile.
4: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
3: La Formula 1, George Russell conferma il suo ottimo momento a Barcellona, chiudendo al comando anche l'ultima sessione di prove libere in 1:15.679 davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes si candida così al ruolo di favorito per la pole. Più difficile la sessione di Kimi Antonelli, settimo e ostacolato dal traffico. L'italiano dovrà comparire davanti ai commissari. Dalle 16 le qualifiche per il Gran Premio di Spagna.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Dopo pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
3: Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moscè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Gold. Vogliono ballare.
5: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homeware e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
4: Gold.
6: Una grande mai.
7: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
8: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.
10: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
11: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Selezione musicale non-stop.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità. Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista, evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold. Gold. Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam Bam Bambina.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
2: Chiara, è arrivato il momento.
3: Attiviamo il piano?
2: Confermato, ci aspettano.
3: Operazione avviata. Vai con la hit.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721 per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Iran ha escluso la firma nelle prossime 24 ore di un protocollo d'intesa con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo scrive l'agenzia di stampa governativa iraniana IRNA. Dobbiamo attendere per conoscere la data esatta della firma e non sarà domani, ma forse nei prossimi giorni, ha detto il portavoce degli esteri di Teheran, Baghei. A parlare di firma, probabilmente, nelle prossime 24 ore, era stato il premier pakistano Sharif. Islamabad è tra i mediatori fra Iran e Stati Uniti.
3: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha così eluso giornalisti e troupe televisive che per ore hanno atteso davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario.
4: È di 7 morti il bilancio delle vittime sulle Alpi nord-occidentali nelle ultime 24 ore. Un alpinista straniero è morto sul Cervino. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt ed è stato portato da Aosta. L'incidente è avvenuto sul Pic Tindal, sulla salita a 4.478 metri della Grande Becca. Il corpo di un altro alpinista è stato recuperato sul Monte Bianco. Ieri, tre alpinisti trentini sono deceduti sul Gran Paradiso, mentre altri due sono stati trovati senza vita sul Mont Madui.
3: È il sesto giorno di ricerche per Alicia di Giacinto, 16 anni, e la sorella Sara di 12, scomparse lo scorso sabato 6 giugno da una comunità educativa a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove erano ospiti dal 2024. Mentre i vigili del fuoco con droni e cani proseguono le ricerche nelle aree boschive intorno al lago di Barrea, si fa largo l'idea che possa essersi trattato di un rapimento. Gli investigatori per il momento tengono aperte tutte le ipotesi e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.
4: La scelta politica è per il paese e per il futuro. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è tornato a parlare del nucleare intervenendo al forum in Masseria 2026. Il ministro ha spiegato che è stata fatta un'analisi approfondita e che il disegno di legge ha avuto l'approvazione della Camera e che in questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito e diventare legge dello Stato.
3: Cambiamo argomento. Per un soggiorno di 7 notti al nostro mare per la settimana centrale di agosto si deve fare i conti con la scarsa disponibilità di strutture libere. Lo spiega a Soutenti aggiungendo che è conseguenza della guerra che ha spinto una fetta di cittadini a preferire mete nazionali per la propria villeggiatura. Una famiglia con due figli che prenota un soggiorno di 7 notti in Italia dal 9 al 16 agosto ha un ventaglio di scelte ridotto e spende il più 12,6% sullo scorso anno. Su i prezzi dei traghetti e giù le tariffe degli aerei per l'estero.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un suono.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pubblicità.
1: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold.
0: Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikamp. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: chicha, tu chicho no chicha.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86 085. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e può includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KKMobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: momento pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold.
2: Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347 5309 982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: domenica.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Radio Gold News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Mackay, invitando alla cautela nel dare riferimenti temporali a causa dell'esitazione dell'altra parte. Intanto una delegazione iraniana, che include il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta Al Arabiya. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con gli Stati Uniti.
4: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. Intanto, secondo il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, il paese non ha mai sviluppato armi biologiche e la sua cooperazione con gli Stati Uniti in questo ambito è finalizzata esclusivamente al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
5: Passiamo alla cronaca. Il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, mentre altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino.
4: Torniamo ora sull'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, è uscito questa mattina dal carcere di Bollate per continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
5: Un uomo di 53 anni, esperto di arti marziali, e uno di 37, entrambi italiani, sono stati arrestati e si trovano in carcere a Rovigo con le accuse di tentato omicidio e di percosse aggravate dall'odio etnico. Le misure cautelari sono state richieste per un episodio avvenuto il 30 maggio scorso in un bar di Frassinelle, in provincia di Rovigo, dove i due hanno picchiato due persone nomadi, uno di 34 anni che è rimasto gravemente ferito, l'altro di 26 che è stato aggredito ma è riuscito a fuggire.
4: Formula 1 in chiusura, George Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP di Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3, provocando la bandiera rossa. Partirà solo decimo.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il settimo gran premio di fila c'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Tempo di 1:14.679 per il britannico, che precede uno strepitoso Hamilton su Ferrari e il leader del mondiale terzo. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro andando a muro. Il pilota della rossa scatterà decimo. Superbike, un super Nicolò Bulega fa sua anche gara 1 a Misano dopo aver fatto segnare il nuovo record della pista nella Super Pole. Si tratta della sua prima vittoria qui e della 23esima consecutiva, sempre più record di categoria. Completano il podio Lecuona e Montella. Questo Bulega merita la MotoGP, le parole della di Ducati Claudio Domenicali. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. Un match già decisivo per i destini del gruppo C, dove sono inserite anche Scozia e Haiti, che si affronteranno nella notte italiana. Se la nazionale caraibica è considerata la cenerentola del girone, la lotta per gli altri tre posti è apertissima. Per Ancelotti, alla sua prima OCT al mondiale, è un esordio complicato. La nazionale verde-oro deve ancora trovare alcuni punti fermi e ha perso alcune pedine importanti come Rodrigo e Wesley. Di fronte c'è il Marocco, che ha cambiato tanto rispetto a 4 anni fa, ma forse è ancora più forte, come dimostra l'ultima Coppa d'Africa. E prima, alle 21 italiane, si gioca gioca Qatar-Svizzera. La nazionale elvetica è arrivata ai mondiali un po' in sordina, ma ha l'esperienza per sfruttare un gruppo B in cui non ci sono favorite. Le altre due sono Canada e Bosnia. A San Francisco però deve partire subito con 3 punti per evitare al contrario brutte sorprese. A Vancouver invece, quando in Italia sarà già quasi mattina, debutta la Turchia del CT Vincenzo Montella di fronte all'Australia. È già un

0: che dello spagnolo. Non ci sono ancora date ufficiali per il rientro del numero 2 al mondo, che salterà anche Wimbledon. Ciclismo: Del Toro vince la settima tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, precedendo sul traguardo in salita di Grand Colombier Ayuso e Johannessen. Seixas, caduto nel corso della frazione, è arrivato con 1,21 di ritardo. Tacuel conserva la maglia gialla di leader della classifica generale. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: spot pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

spot pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold. Che fai adesso che è finita la serata? Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright, only know.

0: is such a home.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
3: Gold.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
4: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
3: Gold.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Gold.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19:02.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri dell'AGC, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
3: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
4: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
3: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
4: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
3: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
4: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: questa notte.
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold. Venerdì 19 giugno alle ore 18.30 a Fabriano, presso la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, si terrà il tradizionale concerto d'organo in occasione della 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista, evento organizzato in collaborazione tra l'Ente Palio ed il Settembre Organistico Fabrianese. Si esibirà l'organista estone Mario Risikant. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner Radio Gold. Gold.
2: Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Gold, gold, gold.

0: Old pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e può includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: kkmobility.it. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Geni, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri ad Agci, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
3: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
4: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
3: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
4: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
3: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell la svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
4: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un suono.

0: questa vita prende e toglie quello che non sai tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Emil. Parocchio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

questo prendo sempre due stanze in hotel. Mi piaci solo quando prendo distanze da te. Sono complicato, nessuna mi risolve. L'amore si dissolve come il fumo di un revolver. Non sono così vicino a

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Va bene, va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: you, baby.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: È 1:03.
1: Gold Classic. Ogni ora un

0: Sensei.
1: Radio Gold. Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Gold Weekend.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.